0: chiaro, Pierre, alla playa.
1: Perché?
0: Io chiaro il sole in Senerino.
1: Vamos alla playa.
0: Me gusta la senorita. Senorita es de bikini. Senorita es de bikini. Vamos con senoritas.
1: Because I'll never say it.